quasi malo una governalo, sciapucce mi dai odraste, avrà di eclumi in budalo, a costa nemcemo pasti.